vita, wey, siamo famiglia, wey, e gloria di Dio, si va cazzo, wey, siamo vita, di Dio si va un livello nuovo, siamo vita, da un tempo nuovo, algo ponta per il sposo di Cuba, wey, può milagre della camminata, spera di Dio, wey, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, hey!

Se può far mia, è gloria di Dio, si può cazzo, è bofida, di Dio si va un livello nuovo, è bofida, da un tempo nuovo, algo bonda per il sposo di Cuba, è bofida che se ne capita.